Resto na boca, Reno na loca, Kino na urve, Galant di croca, Fugan da flame, Velo brugna sperte, Per mar suofre, Affesso tu e pola, Truda panassino, Falan di bordi, Truda pet molo, Faxa na vore, Truda da sline, Truda sa mi, Per mar suofre, Affesso tu e pola,